0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, in studio Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Bentrovati. Il premier Andrej Plenković ha presentato alla Commissione europea la richiesta per il pagamento delle ultime tranche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un totale di 2,7 miliardi di euro.
1: La Croazia ha finora ricevuto 7,3 dei circa 10 miliardi assegnati e ha completato 78 riforme e 244 obiettivi di investimento. La valutazione finale della Commissione europea è attesa entro la fine del 2026. Il Sabor discuterà oggi la relazione del procuratore generale sul lavoro delle procure croate nel 2025. Il documento è stato esaminato ieri da tre commissioni parlamentari, con il dibattito più acceso alla commissione giustizia, dove al centro è finito il caso dei rifiuti a Gospić.
2: Il procuratore generale Ivan Turudić ha annunciato che l'atto di accusa sul caso dei rifiuti in Lika sarà presentato a breve.
1: A Zagabria, terzo giorno di sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico e della holding. Il Tribunale regionale della capitale dovrebbe pronunciarsi oggi sulla legittimità della protesta, dopo aver respinto ieri la richiesta delle due aziende di sospenderla in via provvisoria.
2: Secondo il Tribunale non sono stati indicati in modo concreto i possibili danni derivanti dallo sciopero. Il sindaco Tomislav Tomašević attribuisce invece la responsabilità della situazione ai sindacati. Questa mattina sulle strade di Zagabria circolano un tram e 4 autobus. 20 mezzi della Nettezza Urbana raccolgono i rifiuti davanti a ospedali e scuole.
1: Il governo ha rinviato l'introduzione dei cosiddetti prezzi di riferimento per commercianti e fornitori di servizi. La misura prevista da domani entrerà in vigore il 17 novembre.
2: I prezzi di riferimento dovranno essere indicati accanto a quelli attuali e corrispondere al prezzo del prodotto o del servizio praticato il 10 settembre.
1: Studenac, la principale catena croata di supermercati per numero di punti vendita, ha avviato una procedura di ristrutturazione preventiva. L'obiettivo è risanare i conti e raggiungere un accordo con banche, fornitori e altri creditori.
2: I debiti superano i 450 milioni di euro. Nell'ambito del piano di riorganizzazione, l'azienda ha già avviato la chiusura di 170 negozi. Dei circa 400 dipendenti coinvolti, la maggior parte è stata trasferita in altri punti vendita, mentre una ventina dovrebbe lasciare l'azienda. Gli altri negozi continueranno invece a operare regolarmente.
1: Prenderà il via lunedì 5 ottobre nelle scuole medie superiori italiane di Croazia e Slovenia il percorso formativo Level Up, strategie per imparare ad imparare, ideato dalla psicologa Stefania Madau-Levac.
2: Il progetto coinvolgerà circa 140 alunni con attività pratiche dedicate alla motivazione, alla gestione del tempo, alla memoria e alle tecniche di apprendimento.
1: L'iniziativa è organizzata dal settore scuola dell'Unione Italiana grazie ai fondi dell'Ufficio per i diritti umani e delle minoranze nazionali del governo croato previsti per il 2026. Il meteo, oggi tempo soleggiato con bora da debole a moderata. Temperature massime fino a 27 gradi.
2: Grazie per l'attenzione, prossimo notiziario alle 14.

0: bliže 40.
1: Festival dell'Istrioto, festival istriotskog narječja, dal 1 al 4 ottobre a Sisano, Sisano. Quattro giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo su Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano con voi Italo Banco. La polizia ha interrotto questa mattina il blocco dell'ingresso allo stabilimento Holcim di Valmazinghi. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, tre camion sono entrati nell'impianto. I manifestanti, che da giorni bloccano l'accesso attraversando continuamente le strisce pedonali, assicurano però che la protesta continuerà. Contestano l'incenerimento dei rifiuti provenienti da Gospic e sostengono che il cementificio rappresenti da 20 anni una minaccia per la salute. Il leader della protesta, Sherif Guta, ha annunciato che la mobilitazione contro l'incenerimento dei rifiuti tossici proseguirà nel rispetto della Costituzione e della legge. La vicenda sarà inoltre segnalata alla Procura di Stato. Al Centro regionale per la gestione dei rifiuti di Castion sono stati completati i lavori sulla discarica A1 con un investimento di oltre 1 milione di euro. L'intervento impedisce alle acque piovane di penetrare nei rifiuti e contribuisce così a ridurre i cattivi odori. Il sindaco di Pola, Peggia Garbina, ha sottolineato che i lavori non risolvono tutti i problemi di Castion, ma creano le condizioni per una gestione più efficace dell'area, in linea con le indicazioni dell'Ispettorato statale. Oltre 20.000 controlli, più di 11.000 irregolarità accertate e sanzioni per oltre 3 milioni di euro. È il bilancio dell'attività ispettiva svolta in Croazia durante la stagione turistica dal 20 aprile al 15 settembre. Gli ispettori hanno verificato soprattutto il rispetto delle norme sul lavoro, la tutela dei consumatori, la sicurezza alimentare e il contrasto agli alloggi abusivi. Sono state inoltre sospese temporaneamente 673 attività. Particolare attenzione è stata dedicata alle strutture ricettive non registrate. In 199 casi è stata accertata l'attività abusiva e sono stati chiusi 11 campeggi. Il valore delle multe ha superato i 186.000 euro, mentre sono stati confiscati oltre 500.000 euro di guadagni illeciti. L'Istria supera quota 206.000 abitanti. Negli ultimi 4 anni la popolazione della penisola è cresciuta di quasi 11.000 persone. A sostenere l'incremento sono soprattutto i flussi migratori e l'arrivo di lavoratori stranieri che compensano il continuo calo delle nascite. Nel 2025 quasi 6.000 persone si sono trasferite in Istria dall'estero, mentre poco più di 3.000 hanno lasciato la regione per trasferirsi fuori dalla Croazia. Giornata di aggiornamento professionale oggi per gli educatori degli asili della comunità nazionale italiana. A Pola è in programma il seminario Viva il Teatro, condotto dall'attrice e pedagoga teatrale Petra Bernarda Blaskovic, dedicato alle tecniche di espressione teatrale con i bambini.
2: Un'immersione proprio nel teatro non verbale e verbale, con esercizi proposte per il lavoro con i bambini sulla consapevolezza corporea e la padronanza dell'uso della voce, dove poi si creeranno piccole storie dove il corpo e la voce diventano protagonisti.
1: Torna anche quest'anno l'autunno nel piatto dell'Istria Centrale, la manifestazione gastronomica dedicata ai sapori e ai colori dell'autunno. Dal 2 al 25 ottobre, 7 ristoratori dell'Istria Centrale proporranno piatti tradizionali preparati con ingredienti di stagione. L'iniziativa punta anche a promuovere i prodotti delle aziende agricole locali e a valorizzare l'offerta gastronomica del territorio. Per il resto della giornata, tempo soleggiato con borada debole a moderata, temperature massime fino a 27 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.
3: Conte a casa, conte per il mondo. Radio Pola.

Sono le 16.30, di nuovo buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, in studio Italo Banco. I titoli delle principali notizie: Holcim, la polizia interrompe il blocco, la protesta continua. Castione, completati i lavori sulla discarica A1, investimento da oltre 1 milione di euro. Zagabria, illegittimi gli scioperi di holding e trasporto pubblico. Pola, al via la ricostruzione e l'ampliamento della scuola elementare di Castagnier. A Sissano, la 14ª edizione del Festival dell'Istrioto. Per il resto della giornata, tempo soleggiato con bora da debole a moderata, temperature massime fino a 27 gradi. Anche domani cielo in prevalenza sereno, con bora e vento da nord-ovest deboli o moderati. Temperature minime tra 5 e 15 gradi, massime tra 24 e 28.

0: La polizia ha interrotto questa mattina il blocco dell'ingresso allo stabilimento Holcim di Valmalzinghi. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, 3 camion sono entrati nell'impianto. I manifestanti, che da giorni bloccano l'accesso attraversando continuamente le strisce pedonali, assicurano però che la protesta continuerà. Contestano l'incenerimento dei rifiuti provenienti da Gospic e sostengono che il cementificio rappresenti da 20 anni una minaccia per la salute. Il leader della protesta, Sherif Eguta, ha annunciato che la mobilitazione contro l'incenerimento dei rifiuti tossici proseguirà nel rispetto della Costituzione e della legge. La vicenda sarà inoltre segnalata alla Procura di Stato. Al Centro regionale per la gestione dei rifiuti di Castion sono stati completati i lavori sulla discarica A1 con un investimento di oltre 1 milione di euro. L'intervento ha permesso di chiudere temporaneamente l'area, installare un sistema per la raccolta dei gas e impedire alle acque piovane di penetrare nei rifiuti, contribuendo così a ridurre i cattivi odori. Il sindaco di Pola, Peja Garbin, sottolinea che i lavori non risolvono tutti i problemi del centro, ma rappresentano un passo avanti verso una gestione più efficace della discarica. Nella prossima fase il gas raccolto sarà utilizzato per produrre energia elettrica. A Zagabria anche lo sciopero del trasporto pubblico è stato dichiarato illegittimo dal Tribunale regionale. La sentenza, non definitiva, arriva dopo la decisione dello stesso Tribunale sullo sciopero dei lavoratori della municipalizzata Zagrebački Holding. Secondo il giudice, la protesta è stata avviata troppo presto e senza rispettare alcune disposizioni sulle attività che devono essere garantite durante lo sciopero. La sentenza può essere impugnata davanti alla Corte Suprema. Il termine per il ricorso è di 15 giorni, mentre la Corte avrà 5 giorni per decidere. Il presidente del Consiglio di amministrazione della holding, Ivan Novakovic, ha chiesto ai sindacati di sospendere lo sciopero. La direzione sostiene che la protesta sia stata organizzata in violazione della legge e degli accordi firmati e invita i lavoratori a tornare alle proprie mansioni. Novakovic ha inoltre assicurato che la holding continuerà a migliorare le condizioni di lavoro e i diritti economici dei dipendenti. Il governo ha rinviato l'introduzione dei cosiddetti prezzi di riferimento per commercianti e fornitori di servizi. La misura prevista da domani entrerà in vigore il 17 novembre. I prezzi di riferimento dovranno essere indicati accanto a quelli attuali e corrispondere al prezzo del prodotto o del servizio praticato il 10 settembre. Il premier Andrej Plenković ha presentato alla Commissione europea la richiesta per il pagamento delle ultime tranche del Piano nazionale di ripresa e resilienza per un totale di 2,7 miliardi di euro. La Croazia finora ha ricevuto 7,3 dei circa 10 miliardi assegnati e ha completato 78 riforme e 244 obiettivi di investimento. La valutazione finale della Commissione europea è attesa entro la fine del 2026. Oltre 20.000 controlli, più di 11.000 irregolarità accertate e sanzioni per oltre 3 milioni di euro. È il bilancio dell'attività ispettiva svolta in Croazia durante la stagione turistica dal 20 aprile al 15 settembre. Gli ispettori hanno verificato soprattutto il rispetto delle norme sul lavoro, la tutela dei consumatori, la sicurezza alimentare e il contrasto agli alloggi abusivi. Sono state inoltre sospese temporaneamente 673 attività. Particolare attenzione è stata dedicata alle strutture ricettive non registrate. In 199 casi è stata accertata l'attività abusiva e sono stati chiusi 11 campeggi, confiscati oltre 500.000 euro di guadagni illeciti. Studenac, la principale catena croata di supermercati per numero di punti vendita, ha avviato una procedura di ristrutturazione preventiva. L'obiettivo è risanare i conti e raggiungere un accordo con banche, fornitori e altri creditori. I debiti superano i 450 milioni di euro. Nell'ambito del piano di riorganizzazione, l'azienda ha già avviato la chiusura di 170 negozi. Dei circa 400 dipendenti coinvolti, la maggior parte è stata trasferita in altri punti vendita, mentre una ventina dovrebbe lasciare l'azienda. Gli altri negozi continueranno invece ad operare regolarmente. L'Istria supera quota 206.000 abitanti. Negli ultimi 4 anni la popolazione della penisola è cresciuta di quasi 11.000 persone. A sostenere l'incremento sono soprattutto i flussi migratori e l'arrivo di lavoratori stranieri che compensano il continuo calo delle nascite. Nel 2025 quasi 6.000 persone si sono trasferite in Istria dall'estero, mentre poco più di 3.000 hanno lasciato la regione per trasferirsi fuori dalla Croazia. Alla scuola elementare Castagnier di Pola prendono il via i lavori di ricostruzione e ampliamento dell'edificio. L'intervento prevede la costruzione di 8 nuove aule, oltre a nuovi spazi scolastici e una nuova palestra. Una parte dell'edificio sarà completamente demolita. Sarà inoltre sistemata l'area circostante e aumenteranno i posti auto, che passeranno da 11 a 19, di cui 2 riservati alle persone con mobilità ridotta. La superficie complessiva dell'edificio raggiungerà quasi 6.700 metri quadrati, mentre oltre 2.100 metri quadrati saranno destinati al verde. L'investimento è di circa 9,7 milioni di euro più IVA, finanziati interamente con fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. I lavori dovrebbero concludersi entro il 31 dicembre 2027. Da domani, 1 ottobre, cambia il regime dei parcheggi all'interno dell'ospedale generale di Pola. La prima ora sarà gratuita, mentre ogni ora successiva costerà 2 euro. Il pagamento sarà attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi compresi. Esenti dal pagamento, senza limiti di tempo, i pazienti oncologici durante le terapie e quelli sottoposti a dialisi. Per i dipendenti è stata predisposta un'area dedicata, con un abbonamento mensile agevolato di 15 euro. Il nuovo sistema, spiegano dall'ospedale, punta a regolamentare il traffico e a rendere più disponibili posti auto per pazienti e visitatori. 4 giornate tra scuola, musica, teatro e tradizioni per mantenere vivo l'istrioto e soprattutto trasmetterlo alle nuove generazioni. È iniziata oggi a Sissano la 14ª edizione del Festival dell'Istrioto. Al centro della manifestazione c'è la valorizzazione della parlata istro-romanza attraverso laboratori, spettacoli, musica e iniziative delle comunità degli italiani coinvolte. Sentiamo Isabel Vidaic.
1: Si parte dai bambini. Questa mattina alla scuola elementare di Valle il festival ha portato l'istrioto tra i banchi con un laboratorio linguistico pensato per gli alunni. Un dialetto da conoscere ma soprattutto da usare. Per questo, accanto alle attività didattiche, sono stati presentati anche strumenti pensati per avvicinare i più piccoli all'istrioto in modo diretto e divertente. Il libretto illustrato Una storia moderna, il cartone animato Bibi e l'ospite dispettoso e la seconda edizione della tombola illustrata in istrioto. Nel pomeriggio invece in programma a Valle l'inaugurazione dell'insegna L'istrioto dà il benvenuto, un altro segno della presenza della lingua nel territorio. Il programma prosegue domani sera con la presentazione della ristampa del vocabolario del dialetto di Galesano d'Istria, realizzato da Maria Balbi e Maria Moscarda Budic. Il presidente della comunità degli italiani di Sissano, Claudio Gerbaz.
2: Abbiamo sempre meno parlanti, quindi ci sono delle parole che non sono più in uso o vengono sostituite con delle parole in istroveneto o in italiano, perché ecco, non parlandolo tanto, quindi certe parole, diciamo così, scompaiono. Quindi una edizione così di un vocabolario è molto importante, e devo dire che perché si è andata alla ristampa del vocabolario di Galesano, perché già da 10 anni in comunità Galesano c'è soltanto una copia della prima edizione del vocabolario, quindi c'è proprio una grande richiesta anche dalla gente galesanese di avere un vocabolario così importante per loro.
1: La serata sarà accompagnata dai cori delle comunità degli italiani di Dignano, Galesano e Sissano. Prevista anche la presentazione di 2 nuove rubriche di Radio Chicchirichì. Venerdì sarà invece la musica a prendere il centro della scena con una serata dedicata a brani musicali inediti in istriotto. In programma anche la premiazione del concorso letterario e video e le esibizioni dei mini e midi cantanti e cantanti solisti della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno. Sabato infine il festival riunirà a Sissano i gruppi folcloristici delle 5 comunità istriote. A chiudere il programma sarà il gruppo El Gatto e le Volpi, le ricette della tradizione e la gastronomia presentate in istriotto.
2: E anche la gastronomia fa parte di questa tradizione, ma anche della salvaguardia del istriotto, perché queste 6-7 pietanze che prepariamo, anzi devo elogiare il nostro cuoco Gergo Comasin, che è professore di culinaria presso l'Istituto Alberghiero Turistico di Pola, quindi sono i bambini, cioè i ragazzi, gli alunni dell'istituto che prepareranno queste pietanze. Queste pietanze vengono poi accompagnate dal ricettario, che è esclusivamente scritto in istriotto, quindi ecco, si può imparare anche la ricetta imparando anche l'istriotto.
0: Prenderà il via lunedì 5 ottobre nelle scuole medie superiori italiane di Croazia e Slovenia il percorso formativo Level Up, strategie per imparare ad imparare, ideato dalla psicologa Stefania Madau-Levac. Il progetto coinvolgerà circa 140 alunni con attività pratiche dedicate alla motivazione, alla gestione del tempo, alla memoria e alle tecniche di apprendimento. L'iniziativa è organizzata dal settore scuola dell'Unione Italiana, grazie ai fondi dell'Ufficio per i diritti umani e delle minoranze nazionali del governo croato previsti per il 2026. Torna anche quest'anno l'autunno nel piatto dell'Istria centrale, la manifestazione gastronomica dedicata ai sapori e ai colori dell'autunno. Dal 2 al 25 ottobre, 7 ristoratori dell'Istria centrale proporranno piatti tradizionali preparati con ingredienti di stagione. L'iniziativa punta anche a promuovere i prodotti delle aziende agricole locali e a valorizzare l'offerta gastronomica del territorio.
3: Dal festival

Anche domani cielo in prevalenza sereno, con bora e vento da nord-ovest deboli o moderati. Temperature minime tra 5 e 15 gradi, massime tra 24 e 28. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

0: Allez, viens. Viens, partons d'ici. Pénètre dans les ténèbres de l'amour, pleine d'hommes qui te tournent autour.
1: Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di donne che ti sono piaciute. Via, via.
0: Allez, viens.
1: Vieni via con me.
0: Viens, partons d'ici.